Basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta

Mia, il Sacco Gambini, da Bandata, Matteo Zeni, il Nezzulela, il Giustino Amanda, e la Parese Boys Band, Odi in Venezuela, Ubano Muyo, il Sibela, il Sibini, il Zito, il Pismi, il JV, e non da Buta Vecchia, non Spazzani, il Poma, o anche noi si vuoi in Cuscani, il Cagliarello, Faccia Eraco, Aina Ngozi, Gandubia Pilega, si è però la nuova